Cari sluppana, carucchia ancora. Coi chilori un peo, skip, sanche di cadei, ma che sarà chi ha colocai, che monochini.

gamare tamidani la gamara bagare gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare tamidani la gamara gamata la gamara da gamare t